Ozo di Jeremiah Anthony ko zon po di nasib. Bay na kinungot ko ozo di Chen Lenten Fuk. Kozu an ku izyao.